le fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Lucio Dalla con Ornella Vanoni in Senza Fine.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta

sun. La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

0: diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano, costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina, duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige, a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non si sa mai esattamente quanto spazio si occupi nella vita della gente. Francis Scott Fitzgerald.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Guardiamo il cielo anche in questo 5 di settembre, vediamo che cosa ci dice per affrontare al meglio segno per segno la nostra giornata. Ariete, giornata favorevole alle azioni dinamiche e intraprendenti. Toro, alcuni vostri progetti potranno subire un rallentamento. Gemelli, gli astri consigliano relax, riposo in abbondanza. Cancro, rassegnatevi a giostrare tra i vostri desideri e le esigenze altrui. Leone, la giornata sarà eccellente in campo affettivo. Vergine, evitate di spingere sull'acceleratore perché peggiorereste la situazione probabilmente. Bilancia, siate meno rigidi nei rapporti con il prossimo. Scorpione, non reagite aggredendo il partner, al contrario, se potete, rilassatevi. Sagittario, astri assai favorevoli, godrete di una giornata discreta. Capricorno, giornata segnata da qualche imprevisto o contrattempo. E per l'acquario, momenti di malumore da cui però diciamo che si riprenderà facilmente. Pesci, approfittate di una maggiore facilità ai contatti con gli altri. Per questo 5 settembre è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata a tutti voi. L'oroscopo del giorno.
1: L'aforisma del giorno.
2: A una donna non basta sentirsi desiderata, vuole anche sentirsi unica. Fabrizio Caramagna.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Mi sono...

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Anche in questa giornata noi siamo qui, pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, le pagine informative e tutte le nostre rubriche.

0: Sono le 6:03.
1: È arrivato il momento di lanciare l'almanacco con i compleanni, quelli che hanno a che fare col mondo della musica. Vediamo chi spegne le candeline proprio oggi.
2: Settembre 2026 e sabato la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del duca di Milano, costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina, duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: Ti auguro di avere il coraggio di ricominciare da zero quando ti accorgi che tutto ciò che hai non ti rende più felice.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Madame con un omaggio a Fabrizio De André, Via del Campo.

0: E vediamo anche in questa giornata che cosa ci riserva l'oroscopo di oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Guardiamo il cielo anche in questo 5 di settembre, vediamo che cosa ci dice per affrontare al meglio segno per segno la nostra giornata. Ariete, giornata favorevole alle azioni dinamiche e intraprendenti. Toro, alcuni vostri progetti potranno subire un rallentamento. Gemelli, gli astri consigliano relax, riposo in abbondanza. Cancro, rassegnatevi a giostrare tra i vostri desideri e le esigenze altrui. Leone, la giornata sarà eccellente in campo affettivo. Vergine, evitate di spingere sull'acceleratore perché peggiorereste la situazione probabilmente. Bilancia, siate meno rigidi nei rapporti con il prossimo. Scorpione, non reagite aggredendo il partner, al contrario, se potete, rilassatevi. Sagittario, astri assai favorevoli, godrete di una giornata discreta. Capricorno, giornata segnata da qualche imprevisto o contrattempo. E per l'acquario, momenti di malumore da cui però diciamo che si riprenderà facilmente. Pesci, approfittate di una maggiore facilità ai contatti con gli altri. Per questo 5 settembre è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata a tutti voi.

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vadole online, ogni giorno un sorriso.
1: I momenti più divertenti del programma Le Vadole online. Ironia, simpatia, allegria.
2: Allora, Rocco Siffredi aveva già lasciato il porno, ha detto: io faccio una vita normale, lavoro tantissimo, amo lo sport, i miei hobby sono il modellismo, il motocross, non dimentico da dove vengo, insomma, due figli maschi, eccetera. Ha dichiarato che gli hanno offerto tante volte di entrare in politica, ma lui ha detto no. Credo che la politica sia troppo compromesso, io non sono uno che accetta compromessi, sarebbe troppo frustrante, come una ragazza che me la fa vedere e non me la dà.
3: Oh, te guarda, lui...
4: Che paragone!
3: Hai capito? Cioè, della serie dice: boh, le cose come stanno stanno, e fine della fiera.
4: Le profumiere.
3: Oh, guarda,
5: le profumiere.
4: Sì, quelle che te la fanno annusare, poi ma... sì, le profumiere.
3: Ma dai! Vabbè, più ma fiume. Non si dice profumo per radio.
1: Le Vadole online.
3: Mi ha fatto vedere che oggi ha la calzamaglia. La calzamaglia sembra diabolic.
2: Come l'uomo
3: sotto,
2: ragno.
3: Sotto il jeans. No, ma allora il jeans.
5: Con calzettoni invernali.
2: E i calzettoni dei lumberjack più che altro. Dei
5: sì,
2: boscaioli.
5: Esatto. Ma sto entrando nel clima. Sapete che sabato e domenica vado a provare per la prima volta la motosega. C'è Barba Brisio che mi insegna.
3: Stavamo parlando della tua calzamaglia,
5: sì.
3: Che sei vestito, cioè sotto come diabolic,
5: certo.
3: Sopra
5: come... normale, come un impiegato normale, come un ragioniere.
3: Come un boscaiolo direi, più che un ragioniere. Oggi non mi sembri tanto ragioniere,
5: no,
3: ma ascolta, ma e metterti un paio di pantaloni un po' più spessi, perché il jeans è...
5: Sì, ci ho anche pensato, ma
3: magari un pantalone di velluto.
5: Sì, potevo farlo, ma l'avevo già messo la settimana scorsa, ho detto boh, no, vado avanti col jeans e mi metto la calzamaglia sotto. Vabbè,
3: perché
5: stamattina io ho rischiato seriamente di non venire.
3: Come mai?
5: Allora, io di notte, grazie al mio dentista, metto un bite, che è praticamente una sorta di protezione dei denti, di plastica, per chi bruxa evita di consumarti i denti.
3: Ok.
5: O stamattina
3: perché
5: non
3: tu hai anche quello.
5: Ho anche quello, Roberto.
3: Bruxi.
5: Stamattina non riuscivo
3: a togliere il bite.
5: 10 minuti per togliere il bite.
3: Oh,
5: che a un certo punto ho detto, e mo che faccio?
3: Quindi eri lì a metà, cioè tipo dentiera che si stacca?
5: No, era rimasta proprio incollata.
3: Perché non riesci a parlare col bike?
5: No, perché come fai a parlare?
3: Non lo so, io non ce l'ho, chiedo.
5: Hai tutta la parte sopra che è imballata, capito?
3: Hai capito.
5: Ma non riesci a mangiare, non riesci a fare
3: niente. Hai la parte sopra che è imballata.
5: Sì, il palato.
3: Meno male che non è la parte sotto. Buongiorno!
5: Quella a posto, l'ho messa al caldo.
3: Con la calzamaglia.
5: Sai come

Radio Piemonte Sound. Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo

0: 5 settembre 2026 e sabato la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: L'aforisma del giorno.
3: Vivi, rischia, ama, soffri e lascia che le delusioni ti aprano gli occhi, ma non ti chiudano il cuore. Francesco Saudino.

0: Non potevano mancare le stelle, l'oroscopo che ci racconterà segno per segno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Guardiamo il cielo anche in questo 5 di settembre, vediamo che cosa ci dice per affrontare al meglio segno per segno la nostra giornata. Ariete, giornata favorevole alle azioni dinamiche e intraprendenti. Toro, alcuni vostri progetti potranno subire un rallentamento. Gemelli, gli astri consigliano relax, riposo in abbondanza. Cancro, rassegnatevi a giostrare tra i vostri desideri e le esigenze altrui. Leone, la giornata sarà eccellente in campo affettivo. Vergine, evitate di spingere sull'acceleratore perché peggiorereste la situazione probabilmente. Bilancia, siate meno rigidi nei rapporti con il prossimo. Scorpione, non reagite aggredendo il partner, al contrario se potete rilassatevi. Sagittario, astri assai favorevoli, godrete di una giornata discreta. Capricorno, giornata segnata da qualche imprevisto o contrattempo. E per l'acquario, momenti di malumore da cui però diciamo che si riprenderà facilmente. Pesci, approfittate di una maggiore facilità ai contatti con gli altri. Per questo 5 settembre è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata a tutti voi.

0: tu sei lì che ti fai la passeggiata di notte perché fa caldo e quindi vai a passeggiare vicino alle piste ciclabili dove ci sono questi orti. Non ti viene un po' di fame effettivamente? Allora arrivi lì, il pomodoro cos'è? Non è che ha bisogno di condimenti o che tac, ne prendi uno. Buono, ma sai che mi faccio il secondo? Tac.
1: Sì, però hai capito, anch'io rubo le ciliegie per strada quando sono in bici.
0: Sì, sì.
1: Però magari sei lì sulla statale, vedi che c'è, ti fermi un attimo, rubi, che ne so, due more, quelle cose lì, ci sta.
0: Le pannocchie, mi ricordo da piccolo, mio papà si fermava all'autostrada, prendeva quelle tre o quattro pannocchie.
1: Ma pannocchie di mais?
0: Sì, sì.
1: Mangiate così crude?
0: No.
2: Vedi che ci sono già dei precedenti. Cioè
1: lui è un ladro.
0: Ma no, ma allora.
1: Ma lui è un ladro, no, allora.
0: No, ho detto mio papà.
2: No, perché ormai il reato è prescritto.
0: Brava, cioè io ci avrò avuto tre o quattro anni. No, si arrivava a casa, si mettevano a bollire e poi te le mangiavi, le famose pannocchie bollite.
2: Anche perché le pannocchie rubate hanno tutt'altro sapore.
1: Non le ho mai mangiate.
0: Sì, sono anche il gusto che dici, ah, questa me la sono proprio conquistata.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Fausto Leali e Mina con A chi mi dice.

0: Sono le 7.
1: Per rimanere sempre aggiornati e informati, l'appuntamento con le news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SVU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'ha aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto e annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra me

0: Buon mattino, buon risveglio, buon caffè, insomma, chiamatelo come volete. Noi ci siamo a tenervi compagnia sulle nostre frequenze Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tutta la più bella musica, anche quella che potete scegliere voi selezionando il 333-8209-023. Ci siamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: fa?
1: Fa che io canti questo, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Anche oggi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'almanacco dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Dove sto andando? Dove mi sta portando questa scelta? Facciamoci la vera domanda. Come mi sento mentre sono qui? E troveremo la vera risposta. Martina Mennella.
4: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso. Sapete che il mese di nascita ti dice come sarai? Sarai ottimista o depresso, scolista o sportivo? C'è un forte legame tra i raggi del sole che la gestante assume durante la gravidanza e il carattere del nascituro. Gennaio e agosto portano fortuna. Io che sono nata a novembre, mi dice panico o alcolismo. Queste sono le propensioni negative. Però attente, le positive sono tranquillità. Credo che non ci abbia azzeccato. Niente.
2: Cambiamo discorso.
1: Vediamo il tuo social.
3: Poi febbraio tenacia, ma ci sono anche degli elementi negativi come la schizofrenia. Ma probabile, ogni tanto parlo da sola.
1: Allora,
3: sì.
1: Ecco, io sono nata a novembre.
2: Sei sfortunata, alcolista? L'ha presi i raggi di sole?

0: Quelli di luglio sono dislessici, pensa che fortuna ho avuto.
1: Ma dai, hai visto che carrierone, cioè, bello. Subito il carrierone bloccato.
0: Troncato, finita.
2: L'allegria delle badole online.
3: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
4: Per
5: Cate sempre la scarpa un po' più grossa, no?
1: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy, ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
5: Vabbè, il disegnino.
3: Te la tiriamo la scarpa.
1: Hai presente quel sandale?

Pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Buon mattino a tutti voi che siete in viaggio a bordo della vostra automobile e ci state ascoltando. Come sempre, tutta la più bella musica e poi le nostre pagine informative, non solo.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SVU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicitari.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
3: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del matto Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
3: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, come sempre, è pronta a tenervi compagnia con la musica dei grandi successi, quindi rimanete con noi. Okay.

0: anche questa mattina il consueto appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Guardiamo il cielo anche in questo 5 di settembre, vediamo che cosa ci dice per affrontare al meglio segno per segno la nostra giornata. Ariete, giornata favorevole alle azioni dinamiche e intraprendenti. Toro, alcuni vostri progetti potranno subire un rallentamento. Gemelli, gli astri consigliano relax, riposo in abbondanza. Cancro, rassegnatevi a giostrare tra i vostri desideri e le esigenze altrui. Leone, la giornata sarà eccellente in campo affettivo. Vergine, evitate di spingere sull'acceleratore perché peggiorereste la situazione probabilmente. Bilancia, siate meno rigidi nei rapporti con il prossimo. Scorpione, non reagite aggredendo il partner, al contrario, se potete, rilassatevi. Sagittario, astri assai favorevoli, godrete di una giornata discreta. Capricorno, giornata segnata da qualche imprevisto o contrattempo. E per l'acquario, momenti di malumore da cui però diciamo che si riprenderà facilmente. Pesci, approfittate di una maggiore facilità ai contatti con gli altri. Per questo 5 settembre è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata a tutti voi.

0: momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Radio Piemonte Sound e Amica Radio presentano le badole online.
2: Perché diresti a uno di sposarti?
3: Assolutamente no, ma no. Che scherzi.
2: Ma infatti secondo me non
3: no.
2: Ecco, brava, era quello che volevo sentirti dire. Oh.
3: Ma non ci penso neanche.
2: Ecco, perché secondo me è l'uomo che lo deve chiedere a lei.
3: Eh sì.
2: Oh, questi sono i ruoli.
3: Già, cioè, sono sempre qui noi... che le donne comandano, almeno qualcosa, lasciamoglielo fare.
2: No, perché noi poi facciamo tanto le furbe, tanto le emancipate, cioè poi su certe cose siamo non delle tardocche.
3: Ma che tristezza che una donna chieda a un uomo di sposarsi.
2: Vabbè, però.
3: Che
2: sai,
3: tristezza.
2: Un altro magari dice, vabbè, è giusto che si possa chiedere da una parte e dall'altra.
3: Ah, beh, io, vabbè, certo.
2: Io sono un po' come te, guarda. Socia. Due zitelle.
3: Non so se no, la nostra teoria è giustissima.
2: No, però attenta,
3: ecco.
2: Attenta, l'altro giorno stavo raccontando alla mia zia sapientissima una cosa, no? Le dico, no, perché stavo parlando di una persona, dico, ma sui 40, 45, ma è sposata? No, non è sposata. E mia zia fa, zitella, dico, beh, allora anch'io. Allora lei ha detto, no, perché tu la tua strada l'hai fatta.
3: Ormai hai dato la Saperdi.
2: Ti fatti la domanda.
3: La Saperdi.
1: Le badole online.
0: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
1: 5 settembre 2026 e sabato la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e sei volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono le 8:01.
1: La linea all'informazione. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
5: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
3: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarà liberata dalle fascette, ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad Accumoli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
3: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
4: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
3: Il basket: 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: L'intrattenimento, il buon umore delle nostre Badole Online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle Badole Online.
2: E per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
3: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura. Oh, ogni sì. Mese il suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portalo a casa.
4: Vabbè, ma credo...
3: Non guidare, Luisella, non guidare. Perché
4: visto che sei tu, c'è da aspettarsi un po' di tutto. Nel senso, sei abbastanza originale, non è che... Poverino.
3: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
5: Badole Online in pillole.
3: Ma c'è ancora un'altra notizia molto curiosa che arriva dal Belgio, però.
6: Che arriva dal Belgio, in sala d'attesa del comune si trasmettono film a luci rosse, così per ammazzare
3: il tempo.
6: Ma
3: sono sbagliati. Ma
6: meno,
3: non rosse, cioè no. Film per adulti.
6: Rosse.
0: Ma non rosse del...
6: No, no, non rosse nel
0: della
6: senso...
0: frangia comunale.
6: No. Rosse dell'altra frangia.
0: Altra frangia.
3: Per dire, vai lì a fare il certificato, il coso di residenza.
6: Scusi, ufficio anagrafe da quella parte. Oh!
3: E poi senti, dato. E dici, oh, oddio,
6: signorina,
3: ho sbagliato.
6: Signorina.

0: Su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento. Appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: La radio della tua città.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Domani, domenica 6 settembre, a partire dalle ore 16, si svolge la Corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città. Sono inoltre possibili disagi e rallentamenti. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Piemonte Sound e amica radio, pronta a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, dal passato ad oggi.

0: ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Badole qui su Radio Piemonte Sound ad allietare la vostra mattina, a farvi ridere, divertire come solo loro sanno fare. Ecco il meglio. Moglie che tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le nozze 3 mesi prima. 3 mesi è pochino, capito?
0: Certo che questi sono fatti abbastanza frequenti.
2: Allora, tu sei andata dal prete, prima gli hai parlato, lui sai cosa. Poi magari il marito, quando te lo trovi lì, non è proprio carino come pensavi, e allora torni da lui e dici Don Panta, no? Sì. Per dire che tu hai un po' ste cose da prete, sai che sembra sempre che fai la predica. E allora uno dice Don Panta, sai che pensavo che Gennarino fosse, sì, no? Fosse così bravo, invece come mi maltratta, arriva a casa la sera. E...
1: magari Gennarino non ne può niente, magari c'è l'inciuccio tra il prete e la signora.
2: No, magari Gennarino anche lui c'ha l'inciuccio e magari arriva a casa. E allora lei a furia di confidarsi con Don Panta e...
1: alla fine.
2: Hai capito?
0: Dice che uomo sensibile.
1: Guarda.
2: Ma se tu non fossi sposato con...
1: E diventa Don Naiolo.
0: Ma sai, padre Ralph, sì.
2: Era questa la battuta.
1: Ma certo. Vogliamo parlare che se si trattasse di reato sarebbe un reato preterintenzionale.
3: La simpatia delle badole ti conquisterà.
0: Rimanete sintonizzati con noi se volete ascoltare la musica, quella dei grandi successi, italiana ed internazionale, in compagnia del vostro caffè. Anche le pagine informative e le rubriche. Un saluto da Ultimo.
4: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. Odio.

0: Come tutte le mattine è tempo di news, quindi la linea alla redazione. Sono le 9.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati referendari della 2011 e 2016. Sentiamo.
3: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: La squadra mobile della questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e dalla procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
2: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
1: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tie break invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: È sempre una buona giornata per iniziare con un buongiorno, con un buon caffè, ma soprattutto con la nostra musica qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le news, il meglio delle batole online, le pagine dedicate all'oroscopo e poi la musica.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
0: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
0: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. La Cruz e Nina Zilli con Parlami d'amore, Mario.

0: Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano

0: mettersi sulla pelle degli italiani.
1: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
2: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
1: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Esceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani, è questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS, un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il rafrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
1: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre 3 gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi 2 big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
4: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia 20 giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte come ci arrivano.
5: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione si presenta scorrevole sui principali percorsi extraurbani regionali. Vi anticipiamo che domani, domenica 6 settembre, si svolge la podistica Trail dei Cinque Laghi, con partenza alle ore 7 da Ivrea. La gara si snoderà lungo la Serra Morenica, toccando i comuni di Andrate, Bollengo, Chiaverano e Montaldo d'Ora. Il termine della gara è previsto intorno alle 14 a Ivrea. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso di gara. Con questo è tutto. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: rassegna storica dei principali eventi che sono accaduti oggi nel passato, ma non solo, anche dei compleanni, della musica, quella dei grandi successi italiani ed internazionale, con l'Almanacco.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano, costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina, duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige, a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai

0: Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Ciao, sono Giuliano Palma. Voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
4: Con le previsioni delle stelle e l'oroscopo.
5: Guardiamo il cielo anche in questo 5 di settembre, vediamo che cosa ci dice per affrontare al meglio segno per segno la nostra giornata. Ariete, giornata favorevole alle azioni dinamiche e intraprendenti. Toro, alcuni vostri progetti potranno subire un rallentamento. Gemelli, gli astri consigliano relax, riposo in abbondanza. Cancro, rassegnatevi a giostrare tra i vostri desideri e le esigenze altrui. Leone, la giornata sarà eccellente in campo affettivo. Vergine, evitate di spingere sull'acceleratore perché peggiorereste la situazione probabilmente. Bilancia, siate meno rigidi nei rapporti con il prossimo. Scorpione, non reagite aggredendo il partner, al contrario, se potete, rilassatevi. Sagittario, astri assai favorevoli, godrete di una giornata discreta. Capricorno, giornata segnata da qualche imprevisto o contrattempo. E per l'acquario, momenti di malumore da cui però diciamo che si riprenderà facilmente. Pesci, approfittate di una maggiore facilità ai contatti con gli altri. Per questo 5 settembre è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata a tutti voi.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

5 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 5

0: per noi uomini la moda di quest'anno ha come must il jeans a macchia di pipì. È di un brand tutto italiano, è un jeans dove praticamente è una bella chiazza lì davanti in quella zona dove a volte può capitare, soprattutto
1: che ti pisci addosso.
0: Allora
1: dai, di già,
0: voi che
1: sei giovane per pisciarti addosso.
0: Ti spiego, sono quegli incidenti che possono capitare per esempio all'autogrill, quando devi fare la coda o quando sei leggermente sovrappensiero, tiri giù il pantalone, non fai attenzione, zac, $811 per quel bel paio di jeans. Tutto.
1: Beh, guarda, allora tu prendi un paio di jeans normale, ti pisci addosso, lo fotografiamo, lo coloriamo e poi li produciamo in serie.
0: Merita la pena.
1: Ma un terzo.
0: Ma sì.

0: sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
1: Se l'uomo è un po' pigro sotto le lenzuola, insomma non va tanto bene, giusto, socia?
2: Beh, questo è un campanello d'allarme, quindi
1: ecco perché magari non è pigro con qualcun altro.
2: Appunto, è quello. Magari si stanca con qualcun altro e si riposa a casa.
1: E guardala.

0: Sabadole Online, pillole di simpatia.
1: Una signora che ha deciso di scrivere un libro sul pisolino, definendolo un diritto, riposare e resistere. Ecco, è una forma di lotta contro il pensiero dominante di chi ci vuole sempre svegli.
2: Ah, bello, mi piace.
3: Cioè, bello ti piace perché tu ti senti un po' da pisolino.
2: Anche 3 o 4 pisolini al giorno,
3: ecco,
2: sinceramente,
3: ecco.
2: Piacerebbe
3: però,
2: molto.
3: Il primo... però adesso che andai a fare sto grattinamento, secondo me non potrai tanto isolarti, ragazzo.
2: Vorrebbe dire che avrebbe tanto successo.
3: Approfittane fino alle ore 24 che sei qui, questa baraonda che sai ogni tanto può schiacciare anche.
2: Fino alle 24 devo stare qua.
3: Alle ore 24. No.
2: Ah. Senso che
1: non
2: si
1: è spaventato subito. Ha detto non me l'avevi detto che dovevo stare qua fino alle 24.
2: Quale serata mi sono perso?
1: Io ho già preparato il portabagagli e via. 13:30 ciao.
3: No. Le ore 24, nel senso che fino ad oggi, no? Siccome lui ha detto che da domani farà quest'altra cosa, questo grattinamento, diciamo che fino ad oggi se la può ancora cantare e suonare, e poi da domani aprirà questa gratineria. Secondo me puoi grattare il parmigiano reggiano.
2: Pensa un po'.
1: Grattato a mano è un'altra cosa.
3: Puoi capire. Vai dalle madame, vai da casa dalle madame a grattare il parmigiano. Ecco, magari quello sì. Ti licenzi da oggi o ti licenzi da domani?
2: Adesso, un minuto.
3: Un minuto.
2: Un minuto, finito. Appena parte Lorenzo, via, finito, finita la storia. Allora, vi ricordo che il pacchetto a 10 dita, ho lo sconto, a 5 dita solo.
3: No,
2: facciamo...
3: non puoi fare la pubblicità adesso perché ti piace sta roba. Eh no, ciccio. Eh no.
2: Seguite il profilo Instagram.
3: Eh no. Poi lì
2: mi fa la fattura.
3: Beh, certo.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità, la mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound.

0: Parole online, ogni giorno un sorriso.
1: Chiacchiere, buon umore e simpatia, i momenti migliori delle Badole online.
2: Fantastico il mio taglierba che fa.
3: No, vorrei solo dire.
4: A me sembra un ciao più con voi.

0: tagliaerba.
1: No, non è un il suo è un tagliaerba, sai, mica vintage, è una cosa moderna. È un tagliaerba adolescente.
0: Adolescente, ascolta, della Piaggio.
2: Ascolta, a me piacciono le cose vintage, però l'erba la devi tagliare con una roba che funzioni. Giusto,
0: hai ragione, Gisella. L'erba del vicino è sempre la più verde.
2: No, la mia è la più verde. Ogni tanto guardo, secondo il mio vicino ce l'ha meglio, no. Dico, no, la mia è la verde.
1: Senti che voce che ho.
2: L'aria confezionata che c'è in giro.
0: L'aria confezionata. C'è quella condizionata, quella che invece respira lei è quella confezionata. Quella che ti danno. Beviamo un po' d'acqua liofilizzata magari adesso.
2: Senti, non cercare di imitarmi, non ci riusciresti.
1: Hai capito?
2: Avevo una grana col tagliaerba. Sai che l'ho risolta quasi da sola al telefono?
1: Quasi.
2: Allora, a un certo punto faceva. Così il mio taglierba faceva.
1: Quindi tu hai mimato questo suono perché il meccanico dall'altra parte capisse il guasto.
2: Dall'altra parte una persona che ne sa di motori mi fa: hai guardato l'olio? Dove? Io ho detto, dove? Non ne aveva più quasi un goccio. Cos'è successo? Ne ho messo troppo. E poi un fumo sembrava. Ne ho messo troppo.
1: Faceva una tuba bestiale, però faceva.
2: Ho capito. Allora devi dargli il cicchetto. Poi tiri quell'affare che veramente ti fa venire i muscoli e poi riparte.
3: Ma quante storie ho già vissuto nella vita?

0: le nostre splendide, meravigliose badole online, splendide soprattutto al microfono perché ci tirano sul morale. Eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
1: Come far felice un uomo?
0: Oh,
1: ci sono 7 punti.
0: Brave ragazze, che pensate alla mia felicità.
1: Bravo. Bravo. Allora, fare sesso o lo cercherà altrove, nutrirlo, dormire con lui, farlo sentire importante, lasciarlo in pace, non controllare il suo telefono, non volerlo cambiare. Noi donne dobbiamo evitare di scegliere gli uomini alti come mariti.
0: Giusto.
1: Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Bisogna sposare i bassotti perché
0: Brava.
1: Sono fedeli bassotti.
0: Giusto.
1: E uno studio polacco sui rapporti
2: prima.
1: Di coppia. Se hanno ragione loro, questo è già preso, questo bassotto
0: 1,60 ragazze.
1: Però io volevo dire una cosa, ma Tom Cruise piuttosto che l'altro matto lì,
2: no lui è l'eccezione,
1: sono tutti bassi. Sono tutti bassi, ma ne hanno fatte peste le corna,
0: abbastanza,
2: no, cioè, ma quelli sono eccezioni.
0: Se mi prendete Tom Cruise, poi Tom Cruise solitamente se le sceglie pure belle alte, vallo a capire effettivamente.
2: Secondo me dipende un po' dal quadro della dichiarazione dei redditi, sai.
0: Ah, potrebbe essere per
2: dal
0: quel
2: quadro
0: motivo, sì.
2: Oppure che ne so, dal conto titoli, dal deposito titoli.
0: Cascate molto male, cascate.
1: Credo che quella roba lì, sai, la gestione patrimoniale voglia dire qualcosa.
0: È anche solo una questione fisica, se ci pensate, perché l'uomo basso nella folla non vede le altre donne, quindi ha meno possibilità di vedere e di...
2: Quindi io non ci avevo pensato.
0: E invece l'uomo alto vede le ragazze che sono anche lontane, quindi ha più tentazioni.
1: Guardate
0: che scienza è questa roba qua.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Amy Stewart.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Brix e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, Cuneo.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo. Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 11:06.
5: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo. Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamiansk.
5: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
6: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a La Habana, era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
5: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
6: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti, almeno in parte, a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la Darsena di Milano.
5: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
6: Ed è tutto, a più tardi.

collaborazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa, è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
2: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita, abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
3: Per meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
1: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20.45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco, che affronta la Polonia guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
4: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
1: L'Ital Basket femminile inizia col piede giusto il cammino dei mondiali di Berlino. Al debutto le azzurre di coach Capobianco hanno battuto 63-54 la Repubblica Ceca. Domani incrocio con gli Stati Uniti, lunedì contro la Cina, chiusura del girone che qualifica la prima ai quarti e seconda e terza agli spareggi. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini battuta dalla romena Cistea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. L'atletica leggera vive le finali della Diamond League a Bruxelles. Ieri Gianmarco Tamberis terzo nel salto in alto, stasera puntano al diamante Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Piemonte

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
3: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
2: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive la Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
3: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
2: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro e il gasolio a 2,147 euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che...

0: Sara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio. Filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
2: Dance Music

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Un saluto da Clara.
2: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo. Bentrovati dalla redazione.
2: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige e Sud Tirol un esempio di convivenza.
1: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
1: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Ho riferito alla France Presse il portavoce dell'esercito nepalese Besnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel idroelettrico lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare 2 operai negli scorsi giorni.
2: La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di 6 province. Il programma richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.
1: Lo sport con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Per il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna ridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco. Prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. Alle 18 l'Italia di Velasco torna invece in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Un saluto agli sportivi di Radio Piemonte Sound da Stefano Garzelli.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

le cover delle canzoni più belle. Andamento lento, Tullio De Piscopo, LDA e H7, dal palco del Festival di Sanremo 2026.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
11: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore, senz'altro, quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
3: I confini, da storici, naturali o artificiali, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
1: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
4: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
1: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
2: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
1: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22.212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la Raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio.
5: Radio Piemonte Sound, basta, da stage.

0: Sono le 15.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
4: Lei, la Costituzione della Repubblica italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
5: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
3: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
2: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
3: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
2: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Nardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.

dreams are bursting at the seams.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
4: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo è aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
2: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
3: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dal l'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
0: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
0: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Le canzoni più suonate della settimana.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi, occhio,
4: anzi orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
3: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca. Lo ha aggiunto Peskov.
2: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
3: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del santo patrono locale.
2: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola, e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
5: Ciao, Radio Piemonte Sound.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
2: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è scantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vite i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
3: In Italia, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
3: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la darsena di Milano.
2: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Super.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: alle 19.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
2: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
3: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
4: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta Fondamentale dei Diritti Umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Cronaca, grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto.
3: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Sport, Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20.45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
6: Duccio Forzano, regista.
7: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
5: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio.
7: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme.
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre.
7: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica. Yeah.
18: Un saluto dai VIP.
19: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao.

0: un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.
1: Il cocktail di grandi emozioni.

0: saluto VIP.
1: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, vecchio Romuccio.

Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Meg con Estate.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Iniziata!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai!
14: A settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: Saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
17: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: saluto dai VIP.
1: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.
2: Dance Music Collection.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. I Nomadi con un omaggio ad Antonello Venditti. Piero

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Fiorella Mannoia che omaggia Francesco De Gregori dal palco del Festival di Sanremo con Sempre e per Sempre.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Ai nostri microfoni la Litizzetto.
12: Ciao Radio Piemonte Sound.
13: Ladies and gentlemen.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di

cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te e sempre con te.

0: Cari amici di Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bancini, rimanete sintonizzati H. Ciao!
1: Con un brivido precoce, lei mi parla d'amore, con parole sottovoce, di leggero pudore, è così dolce, regala il suo cuore.

0: l'amore conta. Conosci un altro modo per fregare la morte? Nessuno dice mai se prima o se poi. E forse qualche Dio non ha finito con noi. L'amore conta. L'amore
1: conta. Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Accendilo tu questo sole che è spento. L'amore, lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te? Se perdo anche te, Gianni Morandi.

0: Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: Non riesco più ad illuminare il buio in cui ti trovi. Tutte le mie fotografie sembrano scolorire nel bianco e nel nero. Sono sempre più stanco e il tempo resta fermo davanti a me, congelato qui, sulla scala della mia vita. Don't let the sun go down on me. Elton John e George Michael.

Brothers, ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti a una nuova puntata dello speciale Festival Bar, il programma che racconta le vostre estati più belle in musica. Abbiamo già detto nelle puntate precedenti che il Festival Bar nasce nel 1964 come manifestazione canora estiva che raccoglie tutte le hit del momento. Nel 1967 il Festival Bar viene trasmesso per la prima volta in televisione sul secondo canale, l'attuale Rai 2, e viene istituito un premio speciale, il Disco Verde. Dal Festival Bar 1967 vi abbiamo regalato Rocky Roberts con Stasera mi buccio con te in apertura di programma. Nel 1975, grazie al continuo successo che riscuote il Festival Bar, si decide di spostarlo dall'originaria sede di Asiago all'Arena di Verona, e proprio dal Festival Bar 1975 noi abbiamo scelto di riascoltarci insieme il Giardino dei Semplici con Minna Morai. Buon ascolto e buon divertimento. Chiaramente in mia compagnia sono Mirko Bencivenni, il vostro capitano di bordo.

Le estati di quel periodo era anche il conduttore ufficiale di questa manifestazione dell'estate, oltre che il direttore artistico. Le band all'epoca si facevano chiamare complessi, più che gruppi o band come si dice ai giorni nostri, e sempre dal Festival Bar 1975 abbiamo estratto per voi un'altra chicca, un altro grande gruppo di quel periodo. Ve li ricordate i Santo California? Questa è Tornerò.

e che l'amore cosmico universale trionfi sempre, parentesi piacevolmente romantica, all'interno del nostro speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivegni, ancora ciao a tutti, mi ripresento più volte a beneficio di chi si fosse sintonizzato con noi solamente negli ultimi minuti, catturato da questo sound dei Santa California. 1977, va in onda la prima edizione del Festival Bar, trasmessa a colori, e c'erano anche loro, i genovesi Mattia Bazar. Questa è Solo tu, ve la regaliamo.

Speciale Festival Bar, dal Festival Bar del 1995, i Neri per Caso con Sentimento, Pentimento, loro che erano stati la rivelazione ufficiale del Festival di Sanremo 95 con le ragazze, e cantavano assolutamente a cappella, quantomeno nel primo album non si avvalevano assolutamente di strumenti, ma facevano tutto quanto con le loro doti canore, con le loro ugole, con le loro capacità interpretative vocali. Beh, il Festival Bar non ha assolutamente bisogno di presentazioni, poche altre cose hanno avuto un impatto e un'importanza così potente sulla cultura nazionale popolare italiana. Più innovativo e versatile del Festival di Sanremo, ha rappresentato con tutti i suoi limiti il primo approccio al mondo della musica per migliaia di giovani, ma soprattutto ha decretato anche la nascita e la sorte di tormentoni estivi, ha dato visibilità e notorietà in seconda battuta a molte località italiane. Dal Festival Bar 1980, quella meteora di Ciro Sebastianelli, ve la regalo ora con Marta.

Funziona come all'epoca, come la radio del 1980, anche perché poi certe canzoni sono delle vere e proprie rarità, quindi mai state ristampate su compact disc, su CD, quindi ragion veduta, tante volte noi ve le suoniamo anche direttamente da vinile, un po' come accadeva nelle radio di 30

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
1: Dance.
2: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Mona. Ciao, ciao ragazzi.

dall'estate del 1982, Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, canzone scritta da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, i quali avevano scritto anche Storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli, canzone con la quale sempre nell'82 Riccardo Fogli vinse il Festival di Sanremo. E cosa incredibile fu che Bravi Ragazzi di Miguel Bosé vinse il Festival Bar di quell'anno, quindi l'accoppiata Maurizio Fabrizio e Guido Morra fece veramente furore in quell'anno. Edizione del 1982, per correttezza, vinta non solamente da Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, ma anche da Loredana Bertè e Ron. Speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni qualche anno più tardi, dal 1985, dal Festival Bar 1985, c'era Riccardo Fogli con Dio come vorrei, il brano che ci riascoltiamo in questo preciso istante.

Foglie ancora in sottofondo con Dio come vorrei. Restiamo per qualche istante, anche per i prossimi 4 minuti in musica nell'estate 1985, perché parliamo di Vasco Rossi, del Blasco. Dopo l'arresto del 1984, i 22 giorni trascorsi in carcere, nel 1985 Rossi, il rocker di Zocca in provincia di Modena, torna in studio per incidere Cosa succede in città, un album che include tante tracce sicuramente accattivanti, tra le quali c'era anche una certa Tuffì che era destinata a fare la storia. Festival Bar 1985, questa canzone fu presentata proprio in occasione di quell'edizione del Festival Bar. Presentatori furono Gabriella Carlucci, Licia Colò, Susanna Messaggio e lo stesso patron Vittorio Salvetti, e si svolse presso Piazza del Campo e l'Arena di Verona. Il Festival Bar veniva trasmesso il giovedì sera su Canale 5.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Yo.
1: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.

0: Comune Caldo Mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

Sei un mito 1993, gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto nell'edizione del Festival Bar 1993. Gli 883 con l'album North Ovest Est vinsero la sezione per il miglior CD. Amici, siamo arrivati al termine di un'altra puntata, vi lascio con un successo dall'estate 2000, dal Festival Bar del 2000, in una pop di Cesare Cremonini con Qualcosa di grande. Da Mirko Bencivenni è tutto, fate i bravi se potete, alla prossima, ciao.

0: Radio Piemonte Sound,
1: la radio che parla proprio con te.
2: Parlami d'amore, parlami di te.
3: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte Sound.

uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, morirei. È l'ultima occasione per vivere. Vedrai che non la perderò. Piccolo uomo, Mia Martini.

Adesso non posso cantare una canzone d'amore nel modo in cui dovrebbe essere fatto. Non sono più bravo a fare queste cose. Sono semplicemente io. Always. Bon Jovi.

0: La macchina del tempo di Radio Piemonte Sound vi riporta negli anni 70, in un viaggio che va dal rock psichedelico alla disco music, passando per la grande canzone italiana. Rispolveriamo le cassette del Walkman, oppure possiamo sederci sul divano a guardare Rischiatutto.
1: Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio.

L'ho vista dietro lo specchio anche stamattina, sì. Era lì seduta. Io mi facevo la barba e lei compagnia. Poi non l'ho più veduta. Sono andata via, ma solo per un minuto. Ritornerò. Bella signora.

0: i ricordi e le emozioni nei successi della musica.
1: Stai telefonando, scritta da Maurizio Costanzo, cantata da Mina, famosissima. Questo è l'omaggio di Claudio Baglioni con Stai telefonando, appunto.